se il bastone bianco fosse il maina e se il cieco fosse Bob, solo Laura potrebbe dirci la verità. Ma Laura è morta e i morti non

sarà vero che un cane morto non abbaia? Abbano e come la tua volevara e come la abba e che la tua volevesi e come non si crede che mi riesci preso con al rapmo e trommi e a trommi ruola a dire che mi spredi per tu ma ruola lus e poi mi soffo che spressi. Non mi ami e soffo